si fredda mai. Il mare azzurro verde sperlucente, qui non si vide mai roba inquinante. Siamo gente felice e stracontente, non abbiamo bisogno mai di niente.

si campa d'aria. Dice, ma se qua si campa d'aria, tutta questa migrazione come si spiega? Si spiega, perché a noi ci piace viaggiare, conoscere altre gente, altri paesi.

0: seguire virtù e conoscenza.
1: La migrazione.
0: Si spiega, si spiega.
2: Mi dicono che al nord la notte è scura, piena di nebbia e piena di paura. Al sud il giorno è chiaro permanente, ma che ci serve a noi questa corrente? Che avete messo a fare sti lampioni, se c'è la luna bella illuminazione.

Ed è benissimo, anche di notte. C'è una luna, a prima mattina spunta la luna. E ci hanno fatto super autostrade, lunghe e larghe 40.000 metri. Ma perché mai ce l'hanno poi asfaltati, per non poter piantare le patate?

0: fase gamba d'aria. Non lo sapevate?
1: Ciao a tutti, buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova live di Italorama. Oggi è martedì 2 giugno, manca con me purtroppo questa sera Elettra. Elettra che naviga ancora per i mari baltici, che dovrebbe ritornare tra qualche giorno, quindi tra due settimane sarà di nuovo qui live con noi. E questa puntata di oggi, appunto essendo solo, è dedicata al Sud Italia e abbiamo aperto la prima traccia con Beppe Voltarelli. Beppe Voltarelli possiamo dire che è di casa qui a Lipsia, perché ha suonato tantissime volte e io ed Elettra abbiamo avuto anche il piacere di intervistarlo penso nella sua penultima visita qui a Lipsia. E l'introduzione del tema di oggi, appunto, che si chiama Sacro Sud, canzoni che omaggiano un po' il Sud Italia. Non a caso abbiamo aperto con Beppe Voltarelli, perché esattamente, se non sbaglio, il 1 giugno, ieri, il nostro caro Beppe si è sposato con la sua amata Anna Corcione. Credo che si è sposata a Firenze e quindi è stato un giorno felicissimo per la coppia, che sono diventati marito e moglie. Noi gli facciamo gli auguri da Italorama e da tutta Lipsia. Mi unisco anche alla comunità di Italiana Lipsia, che conoscono molto bene Beppe Voltarelli. Quindi è stata una cerimonia, per chi segue il cantautore anche sui social, ha postato qualcosa su IG. C'erano anche tantissimi ospiti come Brunori, Pollina, Piero Pelù. Pollina, tra l'altro, anche lui si può dire è di casa qui a Lipsia. Quindi tantissimi ospiti per un giorno indimenticabile per il nostro amatissimo Beppe Voltarelli, che speriamo di rivedere prestissimo qui a Lipsia. Quindi Sacro Sud, passiamo subito con il prossimo pezzo di un altissimo. Allora, oggi sarà una playlist praticamente ricchissima, poche chiacchiere, tanta musica. Ci catapultiamo subito con un altro album a me molto molto caro, di un artista che ho visto tantissime volte dal vivo, forse è stato uno dei primi artisti che ho visto live. Stiamo parlando del grandissimo Enzo Avitabile, una storia lunghissima che parte da quello che fu il cosiddetto Neapolitan Sound, quello degli anni 80, che è nato, diciamo, con musicisti sacri come Napoli Centrale, James Enese, Tony Esposito, Tullio De Piscopo. Lo stesso Pino Daniele nei primi album ha contribuito a creare questo genere. E quindi Enzo Avitabile, uno dei quali ha iniziato col funk, con le collaborazioni con Africa Bambaataa, fino poi a riscoprire se stesso, le radici e la musica folk, però sempre a modo suo. Ha unito un linguaggio mediterraneo, che Napoli come punto di partenza, per incrociare poi tantissime lingue e culture e usanze del Mediterraneo, strumenti musicali portati da altre nazioni, da altri continenti, e queste sperimentazioni che sono state fatte all'inizio, diciamo, del nuovo millennio con i Bottari, che era questo gruppo, diciamo così, di ragazzi che avevano trasformato le botti di vino in tamburi, quindi appunto bottari, con ritmi stravolgenti, fenomenali. Comunque l'ho visti dal vivo all'epoca, Enzo Avitabile con i Bottari, e forse l'album che racchiude questo sound è Salvammo O Moon. Però Enzo Avitabile, se avete la possibilità, andatevelo a vedere dal vivo, perché è uno spettacolo. Qualsiasi, diciamo, esibizione lui fa con la band, con l'orchestra da solo, Enzo Avitabile è forse, insieme a Gragnaniello, a pochi altri, sono gli ultimi baluardi che portano ancora, diciamo, da 40 anni a questa parte, quella Napoli che ha fatto scuola in tutto il mondo, che ancora oggi, ascoltando Nu Guinea e il nuovo sound napoletano come Pellegrino, eccetera, si ispirano appunto a quel sound creato 40 anni fa. Quindi ci ascoltiamo Portalera, Enzo Avitabile e Bottari. Quindi buon ascolto e a tra un po'.

Porta Allegre, che tradotto in italiano porta allegria. Enzo Avitabile e i Bottari Salvammo Moon, quindi avete sentito in sottofondo questo tum tum tum, sono questi tamburi creati con le botti, un po' il si sente il pulsare della terra. E comunque, parlando un po' di Enzo Avitabile, il grandissimo musicista che ha compiuto di recente a marzo 70 anni, è nato a 55, quindi sì, 71 anni. E 50 anni di carriera, cioè ha avuto, anzi riceverà penso a breve una laurea magistrale honoris causa in lingue e comunicazioni interculturali in area euro-mediterranea presso l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. La cerimonia si terrà proprio il 18 giugno. Anzi no, sì, appunto è passato il 18 giugno, siamo già a... no aspetta, sto facendo confusione, maggio, giugno, sì, si darà il 18 giugno presso la Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli, quindi per chi si trovasse per il 18 giugno a Napoli può recarsi alla Basilica di San Giovanni Maggiore e diciamo assistere a questo momento indimenticabile, ovviamente per Enzo Avitabile e la sua meritatissima carriera, ma soprattutto essere anche testimoni di uno degli ultimi baluardi di un certo modo di concepire musica e suonarla. E 70 anni, 50 anni di attività non sono pochi per un genere tra parentesi poco commerciale, diciamo così, poco vendibile. Però il grande Avitabile a livello internazionale lo possiamo mettere allo stesso livello di James Brown e anche Tina Turner, forse non ha venduto gli stessi album che hanno venduto loro, ma ricordiamoci che è stato uno dei pochissimi artisti bianchi e non, diciamo così, statunitensi a suonare in quello che era all'epoca, negli anni 70, il tempio della musica funk al Harlem, nei teatri di Harlem, quindi lì che poi tra New York fece amicizia con Africa Bambaataa e scrissero insieme quel meraviglioso pezzo che è stato una hit negli anni 80 e 90, che forse qualcuno ancora oggi ricorda e qualche radio coraggiosa ancora, diciamo, trasmette. Questo era Enzo Avitabile, due parole spese e meritate, diciamo, per questo grandissimo artista che spero che con questa proposta arriverà forse a qualche, raggiungerà qualche nuovo ascoltatore. Passiamo invece più avanti, restando sempre nella Napolitan Power, poi andremo ad ascoltare anche roba più recente. Ci ascoltiamo un pezzo che un altro grandissimo artista, poco, diciamo così, citato negli ultimi anni, ma anche lui ha contribuito tantissimo, non solo come, diciamo, musicista di rilievo attraverso le varie formazioni, in particolare quelle di Pino Daniele con un grandissimo album Vaimo e Nero a metà, ma anche tantissimi altri album. Stiamo parlando di Tony Esposito. Tony Esposito ci ha regalato tantissime perle, tantissimi album. Voglio segnalare Rosso Napoletano, che è un album stupendo, e lui, se non sbaglio, ha fatto anche la colonna sonora del film No Grazie Caffè Mi Rende Nervoso, scritto da Tony Esposito. Un album indescrivibile, cioè, perché lì parliamo veramente di avanguardia, jazz, afrobeat, quando il termine afrobeat ancora

non era così, diciamo così, usato da tutti. Ma ci ascoltiamo un pezzo che mi piace tantissimo. Io l'ho approfondito alcuni anni fa, il Tony Esposito, diciamo, non comune. E il pezzo si chiama Babylon, scritta praticamente nel periodo massimo della carriera di Tony Esposito, oltre, diciamo, la hit mondiale, quella che fu Kalimba de Luna. Ci ascoltiamo questo qui e si vede tutto. La tecnica da percussionista e anche da compositore di Don Esposito. Quindi ce lo ascoltiamo e a tra un po'.

Balla ancora, Banda Bardot, un doverosissimo omaggio a Enriquez che ricordiamo il 14 febbraio del 2021 dopo una lunga malattia è scomparso. Enriquez, che poi all'anagrafe sarebbe il suo vero nome, Enrico Greppi, l'abbiamo intervistato tempo fa qui a Lipsia. Si esibì non con la Banda Bardot ma da un suo progetto solista, e ancora oggi diciamo la Banda Bardot, senza l'indimenticabile voce di Enriquez, continua, ha pubblicato l'anno scorso l'ultimo album Fandango e continua a ricordare anche Enriquez durante i loro live, le esibizioni dal vivo, perché immagino la Banda Bardot era innanzitutto un collettivo e avrebbe voluto così sicuramente Enriquez, portando avanti i suoi testi, la sua passione e il suo ricordo attraverso la musica della Banda Bardot. Prima della Banda Bardot abbiamo ascoltato Eugenio Bennato e la sua Taranta Power. Adesso ci spostiamo ancora più a sud, andiamo in Sicilia. Loro sono un gruppo che diciamo i pochi vanta, quelle rarissime volte che l'algoritmo diciamo ti fa scoprire qualcosa di positivo, perché durante una mia ricerca musicale diciamo di qualche tempo fa uscì in una playlist, oltre ai tanti artisti e cantanti che già conoscevo più o meno noti, uscì una band che non ho mai sentita nominare e mi aveva catturato subito al primo ascolto. Loro sono i Tamuna, o Tamuna, sono appunto siciliani, cantano in dialetto siciliano, ma lo fanno in modo da non sembrare siciliano. Qualche volta sembra arabo, qualche volta sembra una lingua inventata. Usano questi giochi di parole perché cantano di frasi, di modi di dire, diciamo così, come si dice, detto antico, come parlavano i nostri nonni, quei detti di una volta, quella filosofia popolare. Ecco, loro mischiano nei loro testi questi modi di dire un po' ancestrali, diciamo così, ed è molto affascinante. È tutto diciamo arrangiato in un sound che sembra provenire dagli Stati Uniti, si fa un po' al country, un po' al rock blues, ma anche alla musica popolare stessa del Mediterraneo. Un progetto molto interessante. Ci ascoltiamo, il brano si chiama Shusha, che significa soffia in dialetto siculo. Ce l'ascoltiamo, quindi buon ascolto, tra un po'.

Woodrock, band comunque i Tamuna sono di Palermo, Giovanni Parinello, Marco Raccuglia e Charlie De Vita. Grandissimi, cioè ricordatevi questo nome, Tamuna, quindi se vi piacciono le sonorità blues, country, rock e miste ai suoni mediterranei, cantato in dialetto, loro sono la band che fa per voi. A me mi hanno preso tantissimo, mi piacciono tanto e li supporto. Restiamo sempre nella bellissima e rovente Sicilia. Allora, qua devo dire, essere sincero, io poco tempo fa leggo un articolo di una recensione che Carmen Consoli ha fatto, pubblicato un album nuovo, ok? Carmen Consoli, una grandissima cantautrice italiana, attivissima dagli anni 90, i primi album come Confusa e Infelice, eccetera. I primi due o tre album avevano quell'influenza un po' indie rock, quasi grunge, perché era comunque erano gli anni del sound di Seattle. Carmen Consoli cantava un po' anche, in certi versi sembra un po' Dolores dei Cranberries, con queste chitarre distorte, alternative, eccetera. Poi è maturata con il tempo, ha iniziato a scoprire, si è allontanata, diciamo, da quel sound statunitense e ha scoperto le sue radici siciliane. È diventata una grandissima cantautrice con delle canzoni e dei testi bellissimi. Esce praticamente a fine anno 2025, quindi pochi mesi fa, esce con un album totalmente cantato in dialetto siciliano, ma non solo, che si chiama Amori Luci. E a parte tantissimi featuring, collaborazioni che ci sono in quest'album, tanto per dirne una, già un paio, Giovanotti, ma tantissimi altri esponenti, diciamo, della scena attuale come Mahmood e così via. E c'è questo misto, appunto, la lingua principale cantata è appunto la sua lingua, le catanese, se non sbaglio, e quindi il dialetto della sua città. E poi ci sono brani che vanno a ripescare, ad esempio, il greco. E ha fatto un album interessante, quindi un artista che sta da oltre 30 anni sulla scena, continua ancora, diciamo, invece di adagiarsi sugli allori, continua ancora a sperimentare, a cercare nuove formule musicali e andare verso una non commerciabilità, diciamo così, perché oggi commerciale è anche passato il termine, non si usa più perché i dischi non si vendono, però diciamo un album poco, diciamo così, orecchiabile, ok, non di facile ascolto, ecco, questo è il termine giusto. L'album, ho letto questa recensione, sono rimasto colpito e l'ho ascoltato di sfuggita, quindi non ricordo bene tutte le tracce, però una delle poche che voglio consigliarvi stasera è appunto la title track, diciamo così, l'album, la traccia che dà anche titolo all'album, Amori Luci, se la ascoltiamo. Comunque un album che mi consiglio e vi consiglio di riascoltarlo appena avete la possibilità. Quindi è lei, la grandissima Carmen Consoli. A dopo.

Eh sì, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di Dalorama. Vi ringrazio per chi ha avuto la pazienza di restare incollati alla cassa o agli auricolari per questi 55 minuti. Restate però connessi su Radio Blau, perché ovviamente, come tutti i martedì, dopo i Dalorama le trasmissioni continueranno fino a tarda notte. Noi ci risentiremo esattamente tra due settimane, sempre di martedì, sempre dalle ore 21, live, questa volta non più da solo. Ci sarà anche Elettra di ritorno dal Mar Baltico, perché adesso è in alto mare, come si dice. Gli auguri per chi naviga, che il vento ti sia in poppa. Penso che sia questo l'augurio che si dà ai marinai. Noi ormai parlo anche al plurale maiestatis. Saluto il grandissimo Mr. X che ci ascolta e ringrazia e approva la playlist di stasera. E mi lascio con l'ultimo pezzo, però non so quale. Secondo me un artista che è stato messo di recente, poco di recente sulla playlist di Dalorama. Lui è Uomo Disu. Ultimamente ha prodotto della roba interessantissima. È annunciato sui suoi canali social pochi giorni fa che sta per uscire un nuovo album dove mischierà elementi musicali un po', diciamo così, sperimentali, jazz, blues, funky. Già qualcosa si è intravisto, diciamo, nell'album precedente del 2025, con molti elementi che spaziano dall'elettronica al folk, al cantautorato, anche un po' di jazz. Ma il nuovo album lui lo annuncia ancora più sperimentale. Intanto ci ascoltiamo questa cover, non cover, come pezzo di chiusura, che si chiama Vuoi venire a vivere in Campania, che sarebbe una specie di cover di Vogliamo vivere in Campania, di quella che fu di Toto Cutugno. Questo pezzo lo canta insieme a Sabba e Rave, quindi è un featuring. Rave Music, Sabba, Uomo Disu, Vuoi venire a vivere in Campania. Vi saluto, buonanotte, buon ascolto, ciao, voglio, alla prossima. Spero che sia piaciuto la playlist.